sono la diva. Vita che sale un viaggia. Se ti gira, se ti gira. Non se lo sono sabatoni, sabatoni, sabatoni. A te toni voglio rasli.